ilwele ugogo Bridge esandleni. Babelwele nokhokho bethe esandlwana. Let's impise esandleni. Let's impise esandleni.